tutto quello che ho sbagliato già, a chi mi vuole inginocchiato a terra, a quei pochi di 10 anni fa, a quelli che vorrebbero tornare indietro.